madi a boele di gologolo diphakeng gapero bulano o tswantswete ke thuba ka faela lesiba la mshele thubanalana o lesedi dire kwena re bonela lefatshe la ka gantatae o du o ntetaere godimo ebile kwena motshwabo wa dibuka tsa nampawane ga o jele go mogela o phethileng shemedijwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo.

0: Nomoro tsa ka tsa mohala di pedi fela. 21219956 Ekasitana le plus 2665 9956. Amen.
1: Amen, Masalaka Tivella.

na tsebeletswe bitse fela re ba ha morena ha di khutse di fefe bophelong a ba ha ke re khalemela bua lo ka le biso la Jesu Christ ke khalemela se fefo bophelong a ba ha ha se khutse e atamela o mokana modimo wa gona ka ditemana le dipesa le memina thokwa le mantso ya thapelo e tla ho yena re ba ha morena ha di khutse di fefo ha di khutse ke di khalemela bjo lo ka le bitso le matla le bitso lona ke la mokana wa gona Jesu Kriste ha se khutse se fefo bophelong ba hao Morimo a tlotsego ya hao ka oli a teketa fule pontsenya ya digatsa hao. Gale o tsebe go rorisa boholo ba mokana modimo. Elo ya ka e bone pholoso ya morena.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena bo di bule
0: masale
1: di le ere ba ka ntse hona mme le sekolo ga e di tsa bontsi o sa kolo ga ba ha morena
0: re ba ha o morena masale
1: amena ga tola
0: morena mo di mo matsiri tsola ga nyalo go tswa ba balele ba ntwe ya ho nne
1: ka tsana le na ga tola
0: amen ne so Morata Gaza Mohala plus 2665 9956 2129956 Eka sitana le Facebook page PCFM Lesotho. Atinyane WhatsApp number ya kona kwano PCFM 6200995 6200995 It ain't a letter in Lena Epila Hunter.

0: Heba ho morena.
1: Wow, morena.
0: Ntate ntlhane.
1: Ke fase ke la jo fa la tso.
0: Ntate di mpho.
1: Wow, morena, la ntate di mpho.
0: Bo, ta ke ntate di mpho.

0: bajo un moreno.
1: Che bajo un moreno, non è tanto lo mostangaggio.
0: Moreno, ti bello.
1: Che a te mette buona o morena. Le cosa se giovane un chatarona. Cacciamo le cacce e ruribo con la buona nero.
0: Yes.
1: Che bajo un moreno.
0: Che bajo un moreno, morena, ti bello.
1: I ship is a little bit of time to get up from Sangam and the Gaku with the Kamsa Flak Halun Kuja to somehow Amen.
0: Amen, Renawak.
1: Yes, so Kimoren.
0: What a pig.
1: Hallelujah.
0: About Moren.
2: About Moren, our nation.
0: What do more?
2: Unkisa with the land, the young gen Pisa. Unkalosa in Ugane, the thing am Pisa.
0: Kabao morena nkwatu mo makara
2: Amene kholo ngwane
0: Amene tebele Eba ha o morena
3: Ba ha o morena
0: Ngwanes
3: Hale mpotsa tsa go ya kuta ke je Ba ha o morena
0: Ke ba ha o morena
3: Me mapa go khumunyana
0: Amene ngwaneso

a thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robong a mashome a mararo ka metso e mene 1934 e sale ke fihlile ha ntatae e sebeletse ya fama e nanong le monate le bitsitsweng fela selemela morning drive show le mo E4 ke wa bana ba kgwale ya re etseditseng ya thapelo gore kopanya le mokana modimo fatlha a ditsemo a lesuku.

Mashaba bidi ametsumi na metsutsumamiri wa PCFM re faraletse hora ya le shimene metsumedi re haoletsena re tle re hatele pele mo jwa le ge tlang ho kena jwa luka kotlologo di tlale hong tsa sepolesa tse fanang jwalo kana kotsohle